Io Dodò, Iana che dice tem, mostro di coro show. Papà è là. Non fai papà, papà è là. Papà è là. Dans mes bras, papà è là.